beast who na polo water. Okay, coolie. From rock bottom, su na polo. Non commento snicciate, smusci na palle, luci blu lungo il viale. What's up? Sai Favarano unit, nelle cattedrali, su Meco. Ok, coolie.

te le do, vuoi la pica te la do. Rabeton ton ton, nomi nominare, vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.